Ebi ame chaka se mwese. Metato chanwe. Mebesa me kato se wu awadi nyawo ma watam futa. Se woni mu nyanko poi. Ha me se awadi nyawo. Ha me fa my worship wo so. Asi obi nkran se. Wanim

0: ni bini wofi ho bibi si ho bibi si mani mwati mani mani ri ho bi yari ya chani sesia ni bini mu mani mani mani mani mani mani yeti ati kru na mini
1: hey Jesus
0: sababia
1: Jesus
0: Jesus Jesus

0: Radi. Jezu Grisie, Obi antenu mno, Mrs. Sabi, Obi vocali, Obi baye ne rati, Portunia, Jesu Christ,
1: Prezi,
0: Ave kachiro bi.